ecco la notte, incontra la luna, gira gli occhi e poi se ne va. Cerco una porta diversa che mi trascina dentro una nuova realtà.

ubriaco, millanta, la vita che tanto poi non ricorderà. Ogni bicchiere nasconde un disarmo, pa'